0: Arrancamos musicalmente con qué, Leito.
1: Somebody once told me the world.
0: Me gusta, tranqui, tranqui, piola.